Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Die be be na eko. Funny stories and feelings nina. Esu ni sadiso. Me siam.